notte senza luce, giro ancora nella nuca, mi sciolgo il chiare degli enigmi di Giulia. Ferro, bronzo, duro, roccia, affinata, tua capoccia, sul venduto.

Poi si sogna, e ballato da formicola, di lanterne, di serbi e soldati, di ser gran tamburo del tempio, verde, da strigione e figli, che ci ha fatto di che fila.